0: dalla mia bella incognita borghese toccare il fin dell'avventura io voglio.
1: Di quella giovinca che resta al tempio.
0: Da tre mesi ogni festa.
1: La sua dimora.
0: In un remoto calle, misterioso l'uomo entrò ogni notte.
1: E sa colei chi sia la

0: dice tu, dice brava sposa, non vuole il pantalupo,
1: a me che importa
0: dirlo ad altre ipatria,
1: una sventura per me, certo sarina.